0: e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi

da raccontare. E poche ore prima, prima di partire, mi fermo intanto

0: qui, è ancora qui, ti aspetto.
1: Ninety-eight point five
2: two triple O
1: FM.